ma ponta, chini un cajo e ti corri ben bore. Chini sul phone piscando ma ponta, chini un cajo che corri ben bore. Chini sul phone piscando ma ponta, chini un cajo che corri ben bore. Chini sul phone piscando una ponta, chini un car che corri ben bore. Chini sul phone piscando ma